0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: so lonely, baby.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

hai ne giochi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto? Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparate.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi. Capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento, ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli.

Buongiornissimo e buona domenica a tutti voi da Benny Ronca, ben ritrovati e ben svegliati. Come state? Io per la verità ho gli occhi ancora un po' pesti, la voce è praticamente a zero, ma ho il cuore veramente a mille, perché siamo reduci da una serata pazzesca, quella di Luino, del Festival della Canzone Nazionale degli anni 60, 70, 80. È stata una serata incredibile, è andato tutto bene, un'organizzazione praticamente perfetta del dottor Gianfranco Mulas, e poi c'era un pubblico caldissimo che ci ha fatto sentire a casa. È bastata praticamente una tazza di caffè nero bollente, come dice la Mannoia, per questa mattina, dopo 2 ore di sonno soltanto, per rimettermi a posto e stare qui con voi per iniziare questa diretta della domenica mattina di oggi, 11 ottobre. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi dolci e romantici pensieri del mattino. Intanto saluto anche Simone Serpone, anche lui lucidissimo stamattina in regia, pronto a far girare i dischi per noi. Iniziamo questo nostro viaggio musicale con le prime due canzoni. Rimaniamo a Luino, perché la prima canzone, manco a farlo apposta, è di Don Bachi, che ieri sul palco ci ha fatto ascoltare delle canzoni bellissime, ci ha fatto anche emozionare per la verità. Adesso vi farò ascoltare Poesia e dopo Umberto Tozzi con Io Camminerò. Bene, allora allacciatevi le cinture, si parte qui su Romantica Radio per questa domenica mattina dell'11 ottobre. Buon ascolto.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: La mia donna, la sua allegria, che mi riscalderà con il fuoco.

mani nei suoi occhi, tutto il resto affogherà. E cascate d'amore noi

perché sei così bella? Se non sai quello che vuoi,

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ma che meraviglia iniziare la domenica mattina così, con questa carica, anche se un po' stanchi dopo la serata pazzesca di ieri di Luino. E continuiamo a viaggiare nel tempo con queste belle canzoni d'amore. Noi qui non ci fermiamo mai con la musica e andiamo avanti subito senza fermarci. Ci prepariamo ad ascoltare due perle autentiche della canzone italiana. Arrivano Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima, e a seguire un duetto sensazionale, Mario Lavezzi con Fiorella Mannoia in Momento delicato.

0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
1: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
1: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Info su nissan.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Sempre in diretta in questa splendida domenica mattina dell'11 ottobre qui su Romantica Radio e con Benny Ronca. Fatemi salutare a chi si è messo adesso all'ascolto di Romantica Radio, a chi si è appena svegliato e ha messo su la macchinetta del caffè. E noi continuiamo con la grande musica, questo bel percorso musicale nel tempo con le nostre canzoni. Ancora un'energia pazzesca qui sulle nostre frequenze, quelle del cuore. Arrivano Caterina Caselli con Il Carnevale, seguirà Renato Zero con Voglia.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
1: Romantica, siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ma felici di essere in diretta questa mattina qui su Romantica Radio dopo la fatica piacevole del Festival della Canzone Nazionale di Luino, dove ieri siamo stati protagonisti insieme a tutti i cantanti di quell'epoca. È stata veramente una serata lunghissima ma emozionante. Bene, sicuramente ci rivedremo per la quarta edizione e fra pochissimo, amici cari, ascolteremo le previsioni dell'oroscopo, quindi restate incollati alla radio per sapere cosa hanno deciso le stelle per noi per questa domenica. Restate lì all'ascolto, mi raccomando. Intanto sono pronte le prossime canzoni, arrivano Gianni Nazaro con Il Primo Sogno Proibito e Peppino Di Capri con Nun Chiagnera.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi. Capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento, ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
4: Ed eccoci pronti a varcare la soglia della seconda ora insieme qui su Romantica Radio per questo primo appuntamento della domenica mattina. Abbiamo dunque ascoltato le previsioni dell'oroscopo grazie alla nostra voce inconfondibile di Roberto, che ci ha svelato così tutti i segreti delle stelle per questa giornata. E spero veramente che siate rimasti contenti di quello che hanno deciso le stelle per voi. Fateci sapere come stanno andando le cose. 331 240 78 78. E noi sempre qui con una tazza di caffè davanti, perché abbiamo bisogno di riprenderci bene questa mattina, ed inauguriamo dunque la seconda ora con due pezzi incredibili. Arrivano Shane Filan con Beautiful in White, a seguire ritorniamo alla musica italiana con Michele Zarrillo e la sua Sul quel pianeta libero. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e ascoltate Romantica Radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Extra.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E così ci siamo deliziati con la nostra collezione musicale di Italia 90, che ci ha fatto fare un bel salto indietro nel tempo con le sonorità e l'energia indimenticabile che soltanto quegli anni potevano regalarci, anni straordinari. Ma adesso, romantici mattinieri del mondo, è il momento di rallentare i battiti e riprendere così il nostro filo conduttore, riaprendo il cassetto dei ricordi e delle grandi melodie che scaldano il cuore. Arrivano Stefano Sani con Quando lei ritornerà e subito dopo l'immensa Mina con Chi sarà?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E se avete deciso di fare una gita fuori porta per questa domenica mattina dell'11 ottobre, niente paura, perché Romantica Radio potrà essere sempre con voi grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare, se non l'avete ancora fatto, sui vostri smartphone, così non perderete mai l'occasione di avviare la nostra radio. Noi siamo a portata di click, a portata di tasca. Ci sono poi tante altre modalità per ascoltarci, basta consultare nostro sito web romanticaradio.it. E adesso continuiamo con le nostre belle canzoni d'amore. Arrivano Franco Dani con Aspettami e subito dopo l'incredibile Energia di Gianni Pettenati con la sua iconica Bandiera Gialla.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Anna da Giuliano, la vostra radio. È bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
1: Romantica Radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto della felicità che è data alle persone? Esternano in un modo così sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E così stiamo per esaurire anche questa seconda ora insieme per questo primo appuntamento della domenica mattina qui su Romantica Radio con Benny Ronchi ai microfoni e Simone Serpone in regia. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri social, per cui andateci a cercare su Facebook, su Instagram e TikTok. Lasciate se volete anche un commento, un bel like e mi raccomando mettete anche un bel segui. E adesso continuiamo con le canzoni. Spazio ai Limousine con la splendida Malgrado te, malgrado noi, e a seguire i Collage con una canzone bellissima.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete, domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi. Capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento, ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ed eccoci prontissimi a dare il via ufficialmente alla nostra terza ed ultima ora insieme in questa ricchissima domenica mattina qui su Romantica Radio con Benny Ronca. Abbiamo anche riascoltato il punto sulle stelle con le previsioni del nostro Roberto per non farci sfuggire davvero nessun consiglio del destino per questa giornata di oggi. E prima di tuffarci nelle prossime emozioni musicali voglio ricordarvi di seguire il nostro canale YouTube dove potrete trovare tante belle collection musicali raccolte e soprattutto interviste con i big della canzone italiana. Insomma, ci sono tanti contenuti esclusivi. Iscrivetevi, è tutto gratuito, ed attivate anche la campanella così non perderete questi nostri contenuti. Ed ora, amici cari, inauguriamo la terza ora alla grande con Dionne Warwick e la sua stupenda It's You, a cui farà seguito una voce incredibile, quella di Anna Oxa con Questa è Vita.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora, siete pronti a provare a conquistare uno dei nostri tanto desiderati gadget? Bene, adesso vi metterò alla prova con Indovinate la sigla. Ma voi siete dei campioni, siete fortissimi, oramai sapete come funziona. Dovete indovinare la sigla di una serie televisiva, di un cartone animato o di una serie di telefilm con queste poche note che adesso vi farò ascoltare. Intanto preparate la vostra tastiera. 331-240-78-78, dovete inviarci in modo velocissimo le vostre risposte esatte tramite un messaggio WhatsApp. Allora, Simone, se sei pronto, facciamo partire queste note musicali.

Benissimo, e siccome quest'oggi sono buono, di solito lo sono sempre, nonostante le sole 2 ore di sonno reduce dal festival di Luino, vi do subito un piccolo aiutino. La protagonista di questa serie animata si chiama Anna. Allora, di cosa si potrebbe trattare? Via con le risposte, adesso, velocissimi, 331-240-78-78. E adesso ci ascoltiamo Umberto Balsamo con Amore Mio.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, secondo il quale il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio a Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Un altro ennesimo blackout ha colpito nella giornata di ieri la parte orientale di Cuba. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ed eccoci di nuovo in diretta su Romantica Radio. Siamo appena rientrati dal consueto appuntamento con le news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo e siamo pronti ad affrontare anche quest'ultimo tratto di questo primo appuntamento della domenica mattina. Siamo praticamente arrivati alle battute finali. Tra pochissimo arriverà la rubrica Canzoni sotto lo spot, pertanto restate incollati alla radio perché la traccia che vi faremo ascoltare tra poco è stata la colonna sonora di una pubblicità famosissima che vi assicuro vi sbloccherà anche tantissimi ricordi e vi farà fare ovviamente un fantastico tuffo nel passato. Ma prima di scoprire di quale spot si tratta, amici romantici mattinieri del mondo, godiamoci dei capolavori senza tempo. Arriva Luigi Tenco con la sua indimenticabile Ciao Amore Ciao e poi i Commodores con la loro splendida versione di Only You. Buon ascolto.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: La storia del brano I'm Coming Home dei La Bionda, pionieri della Italo Disco, si intreccia in modo indissolubile con la televisione italiana a cavallo tra gli anni 80 e 90. La canzone è stata infatti la colonna sonora di uno degli spot pubblicitari più famosi e longevi trasmessi in Italia, quello dell'aspirina C. La pubblicità mostrava la celebre gag del marito che, dopo aver preso l'aspirina C ed essersi ripreso perfettamente, continuava a fingersi malato con la moglie per ricevere le sue attenzioni. Con l'iconico dialogo finale: come va il mio malato? Meglio.

0: curiosità, nonostante la melodia di I'm Coming Home fosse entrata nella testa di milioni di italiani che guardavano la TV negli anni 90, per lunghissimo tempo la canzone è rimasta introvabile nel mercato discografico. Non era presente nei normali album o CD del duo, diventando un piccolo cult per i collezionisti e i nostalgici delle sigle commerciali. Il pezzo è uscito finalmente dall'anonimato commerciale nella seconda metà degli anni 90. Venne infatti inserito nella colonna sonora del film Potenza Virtuale e nello stesso periodo fu incluso in una delle famose compilation musicali dedicate ai tormentoni pubblicitari della serie Top of the Spot.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono felice da Nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro, vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, continuate così, ciao!
1: E poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti Romantica Radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio da Alter, da Torino.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ed eccoci giunti, ahimè, al momento dei saluti finali di questo meraviglioso primo appuntamento domenicale di ottobre, oggi 11 ottobre per la precisione, qui su Romantica Radio. Grazie di cuore immenso a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete tenuto compagnia fin dalle primissime luci dell'alba, condividendo con noi questo risveglio bellissimo tra note e ricordi. Ma prima di darvi l'arrivederci, amici cari, voglio darvi la soluzione di Indovina la sigla. Bene, la serie misteriosa di oggi era proprio la dolcissima e indimenticabile Anna dai capelli rossi. Un applauso gigantesco lo voglio fare al mio compagno di viaggio in regia Simone Serpone, che anche oggi, con sole 2 ore di sonno, anche per lui è stato semplicemente pazzesco. Grazie Simo. Adesso vi saluto, amici cari, ma la grande musica di Romantica Radio continua. Vi lascio tra le mani, della fantastica Simone. Con lei starete molto bene per le prossime 4 ore. Vi lascio però con le mie due ultime perle musicali. Marco Masini, vai con lui, e Paolo Frescura, non serve a niente. Noi ci risentiamo sabato prossimo, mi raccomando, sempre rigorosamente dalle 6 del mattino per aprire insieme un altro romantico weekend. Bene, una splendida e serena domenica a tutti voi da Benny Ronco.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Con simpatia.

E allora ci ritroviamo anche oggi, grazie, grazie sempre di questa accoglienza affettuosissima, Simonetta, anche oggi con voi da questo momento fino alle 13. Buona giornata, buon riposino, Benny. Sono sicura che adesso vai a schiacciare un pisolino, visto che sei qui dalle 6. Salutiamo anche Simone Serpone, lui no, deve rimanere sveglio perché saremo in compagnia, lavoreremo insieme fianco a fianco per farvi compagnia anche oggi all'interno di questo romantico weekend. Siete pronti a partire con la nostra musica? E allora subito Alex Damiani, Cambierò, cambierai, e Drupi, questa è Somebody You.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: magiche. Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora, mentre voi sorseggiate il vostro caffè, io vi dico che cosa ci aspetta anche oggi. Innanzitutto i vostri messaggi al 331-240-7878, i nostri appuntamenti con la storia, con i compleanni famosi e poi, ovviamente, più tardi, anche l'appuntamento con le nostre sigle, quelle che voi dovrete indovinare, o meglio, dovrete indovinare famosi abbinamenti con i programmi per portare a casa i nostri gadgets. E poi canzoni sotto lo spot e poi tante altre cose che scopriremo solo vivendo, soprattutto le nostre notizie e anche oggi tante chicche dall'Italia e dal mondo. Intanto noi continuiamo a cantare perché arrivano La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni e Tocchigno e subito Il giardino dei semplici dopo un rock and roll.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E allora siamo pronti a fare il nostro consueto salto all'indietro nel tempo? Andiamo a vedere che cosa accadeva l'11 ottobre di qualche anno fa. Esattamente nel 1971, ladies and gentlemen, John Lennon pubblica Imagine, probabilmente una delle canzoni più famose del mondo, più famose della storia e soprattutto una canzone, sappiamo, contro la guerra. Per quanto riguarda invece i compleanni famosi, oggi compie gli anni Fabio De Luigi, che è nato, è grande Fabio De Luigi, nel 1967, e compie gli anni anche Yuri Keiki, che è del 1969. Tanti auguri a questi due beniamini italiani. Noi continuiamo a cantare con due canzoni fantastiche, Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti, e subito c'è Guilty, e lei è Barbara Streisand.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Maria Carmela da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
1: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Allora, mentre io saluto tutti gli amici protagonisti di Ciao Romantica che mandano i loro vocali al 331 240 78 78, devo salutare Antonio che ci scrive da Bari e dice: mi dispiace, ma l'11 ottobre del 1955 nascevo anche io. Hai ragione, caro Antonio, non ti abbiamo incluso negli eventi storici importanti. Tanti tanti auguri e buon compleanno, simpaticissimo veramente. Dai, ti regaliamo per festeggiare due canzoni invece adesso di Roberto Soffici e Storia di noi due, e lui è Albano.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Eccoci pronti a ripartire. Buona giornata, buona domenica a tutti, buon romantico weekend. Ci siete? Perché nonostante l'autunno ormai sia arrivato da un bel po', noi veramente vogliamo continuare a sognare con la fantasia. Vi parlerò dei borghi più belli d'Italia per gli stranieri, ne parliamo tra poco. E prima arriva E tu di Claudio Baglioni, e subito grazie perché, e loro sono Gianni Morandi e Amy Stewart.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ed eccoci pronti, come promesso, a parlarvi dei borghi non più belli d'Italia, perdonatemi, più belli del mondo, secondo una rivista specializzata in viaggi, che è praticamente la Condé Nast Traveler. Perché prima ho parlato dell'Italia? Perché in realtà la Condé Nast Traveler ha stilato una guida con le località più affascinanti della Terra, e al primo posto c'è l'Italia, con Praiano, il meraviglioso comune della costiera amalfitana. Andiamo avanti, ci sono anche dei nomi complicati da pronunciare. Al secondo posto c'è Bie in Giappone, nell'isola di Hokkaido. Al terzo c'è Banyuls in Ecuador. Al quarto c'è Burford in Inghilterra. Al quinto c'è Bled in Slovenia. E al sesto troviamo la colonia del Sacramento in Uruguay. Al settimo posto c'è Göreme in Turchia. Tra poco continuiamo ancora ad esplorare i luoghi più belli della Terra, secondo questa rivista. State con noi, perché intanto ascoltiamo Charles Aznavour con Lei e subito Harry Nilsson. Questa è Without You.

0: Casa Violet, amigo.
1: Impotente, che más calzone, e tu cosa fai?

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. L'ambasciata americana alza l'allerta. È inaccettabile, tuona Trump dopo il raid. Condanna della Lega Araba e dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Guterres. Trump scarica Zelensky, vuole creare problemi al mondo, all'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar, Londra al fianco di Zelensky. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. In India sono stati rilasciati i leader del partito degli Scarafaggi, arrestati ieri durante una protesta duramente repressa contro la revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso e per la quale l'opposizione accusa il governo di irregolarità, indette nuove proteste di piazza. MotoGP, un super Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e firma la 300ª vittoria italiana in top class, alle spalle del romagnolo uno storico Poker Aprilia. Raul Fernandez e Martin completano il podio, quarto Ogura, quinto Acosta, seguito da Marc Marquez. Out Bagnaia, Martin torna in testa al mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Allora, amici romantici, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, a parte il fatto che noi dobbiamo sempre salutare i colleghi della redazione, stiamo parlando dei borghi più affascinanti della Terra secondo la Condé Nast Traveler e abbiamo elencato sette luoghi praticamente che si distinguono per un motivo fondamentale, perché queste località in realtà nascono da una selezione fatta da un lavoro di giornalisti ed esperti di viaggio che hanno valutato tutta una serie di cose come l'armonia paesaggistica, l'integrità storica, l'impatto visivo di centinaia di piccole comunità sparse nei vari continenti e diciamo anche la verità, insomma, che se i centri più famosi del pianeta catturano da sempre l'attenzione di chi viaggia, in realtà, secondo gli esperti di questa testata, i panorami più autentici e sorprendenti si trovano soprattutto lontani dai flussi principali. E noi siamo felicissimi del fatto che al primo posto ci sia Praiano, ragazzi, ma che meraviglia! Salutiamo tutti gli abitanti di Praiano e della meravigliosa costiera amalfitana. Va bene, noi continuiamo ancora con la musica. C'è Raffaella Carrà, Forte Forte Forte, Il cuore delle donne, e lei è Dori Ghezzi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Mandica, sono Carmine da Frattamaggiore e che dire, grazie di esistere, ci avete mandato indietro di 20-25 anni, non ho parole, grazie di esistere veramente.
1: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine, siete fantastici, continuate così, troppo forti, bei ricordi, ciao a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche quest'ora sta per terminare, ma noi dobbiamo fare dei saluti. Attenzione, attenzione, perché c'è Tea che scrive da Bari e ci fa un sacco di complimenti, grazie. Lei dice che però non cambierebbe la sua adorata Puglia con nessuna regione del mondo. Cara Tea, noi sappiamo che la Puglia è veramente fantastica, ci sono delle acque così trasparenti che insomma non a caso ci sono le Maldive del Salento, ma poi vogliamo parlare, ma che ne so, di Ostuni, di Lecce, di Santa Maria di Leuca, insomma è veramente ricca di gioielli. Grazie, grazie cara Tea, l'Italia è tutta, tutta splendida. Però mandiamo un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Puglia, dai, vi regaliamo intanto i Romance con Fiore di Carta e Johnny Dorelli con L'immensità.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
2: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su nissan.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Ed eccoci nuovamente insieme, questa è la terza ora con Simonetta, ben arrivati, saremo insieme fino alle 13, ancora un sacco di cose molto molto carine, interessanti da fare. Vi piacciono le notizie, quelle che riguardano il nostro territorio, mi fa molto molto piacere. Va bene, intanto però continuiamo a cantare, perché c'è Gianni Morandi con Solo chi si ama veramente e Francesco De Gregori, questa è Piano Bar.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. E rincontro.

Allora, ben ritrovati. Io devo rispondere a un po' di persone che si lamentano perché quando facciamo i vari appuntamenti, no, quelli che vi danno la possibilità di portare a casa i nostri gadgets, in realtà non riescono magari, no, ad essere veloci. Allora, io vi do un piccolissimo suggerimento: andate sul nostro sito, quello di Romantica Radio, perché oltre a tutte le sezioni bellissime, divertentissime e coloratissime, ce n'è una che si chiama Shop Online. E allora, in attesa di aggiudicarvi un gadget grazie ai nostri appuntamenti, perché non fare un pensierino e magari acquistando uno dei nostri gadgets che sono talmente carini? C'è di tutto, quindi andate, esplorate, divertitevi e fatevi un bel regalo, va bene? Oh, e poi mi fate sapere nel caso che cosa avete scelto. Adesso invece io continuo a regalarvi la musica di Romantica Radio, perché arrivano gli Alunni del Sole con Giocattolo e subito Umberto Tozzi. Questa è Stella Style.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, amici romantici, sapete che stavo leggendo una cosa interessantissima? Dopo l'estate ci sono un sacco di creme solari che avanzano e praticamente non sappiamo cosa farne. Sapete che si possono riutilizzare? Perché, secondo gli esperti, per esempio, una crema solare ovviamente non rovinata, non alterata, può essere utilizzata, pensate, per pulire le scarpe in pelle liscia o similpelle. Che cosa si fa? Si puliscono bene le scarpe, si applica una minuscola quantità di crema, ma con un panno morbido, si massaggia e si lascia assorbire per qualche minuto per poi lucidare con un panno asciutto. Quindi che cosa succede? Che il materiale si ravviva, diventa morbido e la superficie appare curata e meno spenta. Ovviamente non dobbiamo mettere troppo prodotto, poco e magari facciamo anche una prova in qualche parte nascosta. Bene, abbiamo trovato un modo per non buttare via le creme solari. Va bene, dai, intanto continuiamo a cantare. Fatemi sapere se l'avete già sperimentato questo trucco. C'è Ciro Sebastianelli con Laura e una rotonda sul mare. Lui è Fred Bongus.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica
1: e Fabio.
2: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
4: E allora, grandi falcate, ci avviciniamo anche alla fine di quest'altra ora insieme. Fatemi fare un po' di saluti, forza, che per leggere le notizie e concentrarmi su un sacco di cose poi magari mi sfuggono un po' di nomi e la cosa mi dispiace molto, perché c'è Mariangela che ci saluta da Capo Miseno. Ma che bello, cara Mariangela, è una visuale pazzesca tu, secondo me, da casa tua. E poi abbiamo Gianluigi che invece ci ascolta dalla Calabria, ci fa tanti complimenti. E poi c'è Giacomo che invece ascolta da Siracusa. Ragazzi, ma che bello, mezza Italia meridionale insomma abbiamo salutato con quest'unico passaggio. Continuate a scrivere però anche voi che ci ascoltate al 331 240 78 78, perché vi daremo voce come sempre, eh? E allora adesso arriva Gianni Bella con Sei e subito Gianni Togni. Questa è Io e Te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ultimo giro di boa, ultima ora con Simonetta che tra poco vi mette alla prova la vostra abilità nel collegare le sigle ai programmi televisivi. Io cercherò di aiutarvi. Oggi tra l'altro c'è una sigla famosissima per cui non potete assolutamente sbagliare, ma riveleremo tutto tra pochissimo, perché adesso ci sono prima i Beans con Soli e subito Flavia Fortunato. Questa è una bella canzone.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora siamo arrivati al momento attesissimo. Vi dico che oggi la sigla è facilissima, il programma è facilissimo, si tratta solo di essere veloci. Ebbene sì, bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Intanto l'ascoltiamo, prego.
2: Lady.

Lei aveva capelli biondi ed era rosa di guancia. Avete capito di chi stiamo parlando? Ci siamo commossi tutti davanti a questa bellissima storia. Scrivete subito di quale programma era la sigla e il più veloce ovviamente conquista un gadget di Romantica Radio. Siete pronti? 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme, perché poi ci salutiamo, diamo la linea al nostro Baga che è già pronto a partire a farvi compagnia dalle 13 in poi. Però prima arriva Canzoni sotto lo spot, appuntamento bellissimo che vi sta piacendo tanto, e oggi, mamma mia, protagonista Aretha Franklin con You Make Me Feel Like a Natural Woman. È un bel salto nella storia della pubblicità. Dai, ci arriviamo con i Nuovi Angeli, Anna da Dimenticare, e subito Fiorello con la bellissima Finalmente Tu.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Grandi canzoni tornate alla notorietà con gli spot. È il caso di A Natural Woman di Aretha Franklin del 67, tornato sotto i riflettori con una famosa campagna pubblicitaria del marchio di deodoranti Licia nei primi anni 2000. Scritta da Carole King e Jerry Goffin, su un'idea del produttore Jerry Wexler dell'Atlantic Records, la canzone fu creata appositamente per Aretha Franklin, che la incise per il suo album Lady Soul, trasformandolo in un inno di emancipazione e rinascita femminile.

0: to claim it.
1: Il brano è uno dei capolavori assoluti della regina del soul e della musica pop rock mondiale. La scelta della canzone da parte di Licia rifletteva il concetto di naturalità e sicurezza di sé, associato alla cura del corpo e alla freschezza. La voce potente e autentica di Aretha Franklin faceva da colonna sonora a spot incentrati sulla libertà di movimento, sul benessere e sulla femminilità spontanea delle donne.
2: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Grazie Romantica, in questo momento vi sto ascoltando. È un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Prima dei saluti, ma quasi quasi è inutile che io vi dica che la canzone che abbiamo ascoltato, la sigla, era la sigla di Lady Oscar. Dai, grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, eccetera eccetera eccetera. Va bene, io vi auguro di trascorrere una bellissima domenica. Vi lascio nelle mani di Simone Serpone e del Baga. Per quanto mi riguarda, vi aspetto sabato prossimo a partire dalle 9. Un grande bacio da Simonetta, buon divertimento e buona romantica domenica a tutti. Ciao.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multi Radio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Su Romantica Radio. Il pomeriggio fino alle 5, ogni canzone emozione. Il nostro Baga ti sta aspettando.
5: Buon weekend da adesso insieme al Baga, questa è Romantica Radio salutando Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. Certo che la domenica quando arriva arriva e si vedono da tutte quelle piccole cose che fanno che questa giornata sia di festa, come sempre per molti ma non per tutti, perché c'è giustamente chi sta lavorando, ma per chi si può dedicare del tempo, ci può star bene, che ne so, un'evasione verso qualche luogo da vedere magari non troppo lontano, accompagnati ovviamente da Romantica Radio, o in alternativa ci si prende un po' cura, no, della tavola, della famiglia, e quindi ricominciano quegli incontri che sanno più di autunno e inverno, quando si ritrovano i familiari intorno ad una tavola imbandita. Qualunque sia la vostra scelta, la colonna sonora è Romantica Radio, sono pronto a scommetterci. Fra poco ritroveremo Lou Rawls con I Never Find Another Love Like Mine, subito c'è Stefano Sani con Lisa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E abbiamo fatto un giro in quelle che sono le migliori canzoni italiane degli anni 90 grazie a Italia 90, la nostra collection che ritroveremo ancora una volta nel corso del nostro appuntamento in questa domenica pomeriggio. Bentrovati. Non ho dimenticato una cosa importante, ovvero i nostri ascoltatori romantici, anzi mi dedico a voi adesso in maniera assolutamente concentrata per ricordarvi il 331 240 78 78, che è l'opportunità come sempre che avete a voi vostra disposizione per comunicare con noi in tempo reale. Fatelo in qualunque momento. Fra poco ascoltiamo Christoph con Estate senza te, subito c'è Mia Martini con Un uomo in più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica Radio raccoglie le emozioni ma anche i grandi successi della nostra vita e ve li regala H24. E allora preparatevi, perché ho fatto questo preambolo, perché nella prossima sequenza ci sono due canzoni che hanno segnato un'epoca, che soprattutto hanno segnato anche il successo di chi le ha cantate. Fra poco infatti ritroveremo la mitica Blu di Geppi & Geppi, ma partiamo dalla ragazza del Piper, Patti Pravo, e la sua Pensiero Stupendo.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Rosa, chiamo da Aversa, provincia di Caserta. Vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi. Un abbraccio e alla prossima.
1: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio è un po' come un'agenzia viaggi delle emozioni, dei ricordi. E allora, quell'immagine di Fabio Vanni, non so quanti di voi lo ricordano, nella copertina del pezzo che stiamo per sentire era un 45 giri, tutto elegantino, preciso, mi ricorda un po' l'immagine di Christian, no? Ecco, di quelli che con quell'aria sbarazzina ma con il cravattino riescono a catturare ovviamente l'attenzione di tantissime fan. La canzone è davvero carina, da Fabio Vanni ritroveremo infatti Lei balla sola. Ad aprire questa sequenza direi qualcosa di gigantesco, perché basta che dica Aretha Franklin, ho detto veramente tutto, a Say a Little Prayer.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siete su Romantica Radio. Il 2006 porta con sé un compleanno veramente importante, 40 anni di un grande divo dei fumetti, lasciatemelo dire, un po' perché sono appassionato, un po' perché sicuramente le vendite gli hanno dato assolutamente ragione. L'idea è stata di Tiziano Sclavi, anche se la sua pubblicazione insomma non è che era supportata da un grande entusiasmo delle edizioni Bonelli, perché avevano fatto già delle esperienze, degli esperimenti che non erano andati a buon fine. In effetti il primo numero che uscì nel settembre del 1986, era all'incirca, se non sbaglio, il 26 settembre, sì, venne acquistato, ma fu un impatto piuttosto tiepido, quasi a confermare le paure dell'editore, paure che sparirono immediatamente al secondo numero, che ebbe un'impennata di vendite importanti, e così accadde numero dopo numero fino ad essere arrivati praticamente ad oggi. Auguri quindi a Dylan Dog. 40 anni fa esattamente usciva nelle edicole. Fra poco, a proposito di musica, invece ritroveremo Rossano con Occhi a mandorla, subito Laura Landi con Firenze, piccoli particolari.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: baci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: E la chiamano estate.

Questa è Romantica Radio, siete con il Baga, buona domenica, vi sto accompagnando verso le 17 in questa giornata che è di festa per molti ma non per tutti come sempre, insomma ci saranno persone impegnate al lavoro che salutiamo, che ci stanno ascoltando. Volevo concentrarmi un attimo sulle storie di musica. Fra poco sentiamo Piero Ciampi con L'amore è tutto qui. Apriamo questa sequenza con Eros Ramazzotti, lo abbiamo scoperto nel 1984 con Terra Promessa, giovane di grandi promesse, arrivava da Centocelle in cui era nato e trionfò fra le nuove proposte. Torna nel 1986, vince a Sanremo con Adesso tu, Eros Ramazzotti.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona domenica da Romantica Radio, siete insieme al Baga, stavo leggendo piuttosto divertito di storie di campanile, no? C'è qualcuno che si contende qualcosa, e in questo caso sono Puglia e Campania che si contendono il tarallo, e nella disfida del tarallo, a quanto pare, visto che si sono provate un po' tutte, ecco, a questo punto qualcuno ha detto: vabbè, proviamo a capire quello che è stato, fra virgolette, inventato prima. Ecco, neanche lì è stata trovata la soluzione, perché sembra che i taralli sia in Puglia che in Campania sono nati intorno al 1400, quindi pari e patta, vince assolutamente il gusto, direi, perché io amo i taralli, non so voi, non riesco a farne a meno quando li compro, infatti cerco di tenerli il meno possibile perché non è che aiutino molto il mio stato di salute, mettiamola così. Aphrodite Child invece la musica non ha controindicazioni, fra poco sentiamo Quando l'amore diventa poesia, subito c'è Enzo Andriello con Un angelo.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Giuliano, Cesare da Caserta, siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Siete su Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga, siete in una situazione isolata per cui potete cantare a squarciagola senza vergognarvi anche di essere suonati come delle vecchie campane come capita a me, o in alternativa c'è anche la scusa, perché no, di cantare insieme se la radio è in sottofondo e qualcuno alza gentilmente il volume, perché fra poco ritroviamo il grande Vasco Rossi fra le canzoni impossibili da non cantare, fra le canzoni che isticano il radio karaoke, con una canzone per te. Comincia l'Equipe 84, a proposito di canzoni che si cantano, bellissima, molto nostalgica, ma bella bella davvero, con il cuore, l'Equipe 84 con Casa Mia.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga, vi accompagno verso le 17 di questa domenica. Se avete in programma di andare a Venezia, un consiglio ve lo do, fatelo quanto prima, perché attualmente il costo del ticket d'entrata per i turisti è di 5-10 euro, ricordo, parlo di turisti giornalieri, sia chiaro, ma a quanto pare per contenere e combattere l'overtourism sembra che a Venezia abbiano deciso dal 2027 di portare praticamente questo biglietto a 30-50 euro. Insomma, sembra si siano fermati a 30, che sicuramente è un prezzo importante. L'obiettivo è demotivare soprattutto il turista giornaliero che invece di spendere 30 euro per andare a Venezia penserebbe giustamente ad altro. Fra poco c'è Christian con Cara, subito Lucio Battisti con 10 ragazze.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Domenica su Romantica Radio siete con il Bug fino alle 17. È arrivato il momento in cui spizzico qua e là fra i messaggi arrivati al 331 240 78 78. Saluto Salvo da Catania che ha scritto: ho preso la patente qualche mese fa facendo zapping in radio, vi ho scoperti, gran bella musica. Grazie Salvo. Saluto Angela da Casandrino che ci ha scritto: grazie a Romantica Radio, nessun luogo è lontano. È vero, Romantica Radio unisce le persone e i cuori. Poi c'è Caterina da Roma che scrive: Romantica Radio è pura magia, grazie. Nunzia da Bari: quando ascolto Romantica Radio provo un benessere che non si può assolutamente spiegare, possiamo solo ascoltare. Magia, direi proprio magia, come dicevamo, no, nel messaggio precedente. Fra poco Nils e Daka con La notte è fatta per amare subito, c'è Marcella con Baciami.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale e che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento già programmato. Fra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto. Un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città, l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre, se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Buona domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. La prossima sequenza per me è un po' la sequenza del cuore, perché ritroveremo fra poco un altro dei grandi protagonisti della musica italiana degli anni 70, Filipponio con Pazzo non amore mio. Ma la prima canzone di questa sequenza, io avevo una mamma che amava cantare, una cantante mancata perché aveva fra le altre cose anche una bellissima voce, ma non ha mai coltivato, no? Era di un'era assolutamente, no, impensabile, per cui una donna faceva la mamma e gestiva la famiglia, non certo la cantante, almeno quello le avevano insegnato, per cui c'era una radio accesa quotidianamente, mia mamma sistemava le cose in casa e cantava tranquillamente. Fra le sue cantanti preferite c'era anche Betty Curtis con questo pezzo meraviglioso che si intitola Al di là.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Romantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Affari immobiliari, direi, con l'iconica villa della serie TV anni 90, Willy il principe di Bel Air, che è di nuovo in vendita a Los Angeles ad una cifra modica, 22,95 milioni di dollari, all'incirca 20 milioni di euro. Ed è anche il, no, diciamo, uno sconto il prezzo che fanno, perché insomma era in vendita già a 29,5 milioni di dollari, quindi un affarone assolutamente. Ci vogliono i petrodollari nel conto corrente. Comunque, diciamo che è stata costruita negli anni 30, stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978. All'epoca la comprarono per 732 mila dollari. Poi lì c'è passato il principe di Bel Air e, come si suol dire, i valori sicuramente sono cambiati, assolutamente sono diventati quelli attuali. Fra poco, ecco, una cosa sicuramente non cambia: la bella musica di Romantica Radio. Fra poco con Donatella Milani e Volevo Dirti, subito c'è Loredana Bertè con Fiabe.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: La domenica di Romantica Radio con il Baga fino alle 17, qualche storia di musica perché ogni tanto mi piace raccontarvela. Parliamo di Eddie Rabbit, già personaggio famoso grazie a tantissime collaborazioni negli anni 70. Ha avuto la fortuna di incontrare Kenny Rogers, ma anche la leggendaria Dolly Parton. Scrisse anche la colonna sonora di Filo da Torcere con Clint Eastwood del 1978. Nato a New York City, si è trasferito presto a Nashville, quindi è entrato nella capitale ovviamente della musica country, che è stata praticamente il suo filone per sempre, direi, e ha portato decisamente bene. Eddie Rabbit, che fra poco ascoltiamo con You and I, subito Homo Sapiens con Bella da Morire.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Buona domenica, sto per lanciare la sfida che riguarda i nostri ascoltatori romantici per capire se davvero bastano poche note per riconoscere a quale film o cartone animato appartiene una sigla. Siete pronti? Ascoltiamo!

Che cavolo stai dicendo, Willis? Avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla al 331-240-7878. Il più veloce a dare la risposta giusta, come sempre, conquista un gadget. Dai, vi aspettiamo!

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: E domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Bentrovati, fra poco le canzoni sotto lo spot, già uno spazio di quelli molto molto curiosi, perché ritroviamo le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono addirittura diventate famose, se non tormentoni, grazie ad essa. E fra poco avremo il piacere di condividere con i nostri ascoltatori romantici la leggendaria Only You dei Platters, che fu colonna sonora dello spot di Alitalia. Prima però Dalida in lista con Ciao amore ciao, comincia Claudio Baglioni con Vivi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Torniamo indietro al 1955, quando la canzone Only You dei Platters è diventata famosa, rappresentando nel tempo un classico del genere doo-wop e della musica leggera. Il brano scritto da Buck Rahm e Andy Rand è celebre per le sue armonie vocali e l'atmosfera romantica. Un po' di anni dopo, nel 2009, è stato scelto per una storica campagna pubblicitaria di Alitalia.

0: Lo spot rientrava nella campagna Alitalia vola con te. Il video univa passato e futuro, mostrando foto in bianco e nero degli archivi storici della compagnia aerea risalenti agli anni 60 e 70, e le note di Only You servivano a creare un forte effetto nostalgia, collegando la lunga esperienza della compagnia al nuovo Airbus A320 in volo verso il futuro.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, sono Gianfranco da Piano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete! Rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio D'Amarano di Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Siete su Romantica Radio, sono il Baga, per me è arrivato il momento dei saluti, torno prontamente sabato e domenica, sempre fra le 13 e le 17, in arrivo c'è Paola Coda, prima di scappare però attenzione perché vi devo la soluzione del nostro appuntamento con Indovina la sigla, il mio amico Arnold era il titolo della serie, ricordo che il più veloce di voi che ce l'ha fatto sapere al 331-240-7878 sarà poi ricontattato dalla nostra redazione. Prima dell'arrivo di Paola, però, fra poco sentiremo Gianni Morandi con Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Subito c'è Mietta con Canzoni. Passate una buona domenica e soprattutto buona settimana.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Senti.

via l'appuntamento con Paola su Romantica Radio. Grazie mille al mio caro Bug che come sempre mi precede e vi tiene compagnia nel pomeriggio del sabato qui su Romantica. Oggi 10 ottobre, sì, è passato il mio compleanno, ho ricevuto tantissimi auguri dai colleghi, dagli ascoltatori, da tutto il popolo e la famiglia di Romantica Radio, e vi ringrazio di cuore. Qui si invecchia, ma si invecchia romanticamente, quindi ci piace così. E noi ci godremo come sempre 4 ore insieme, e lo facciamo con notizie, curiosità, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e chissà anche qualcosina per metterci alla prova e farvi conquistare un gadget. Insomma, vale la pena stare insieme, e si parte anche con dell'ottima musica, ad esempio il primo pezzo di oggi che arriva dal 1974, una delle canzoni più celebri di Sandro Giacobbe, si tratta di Signora Mia. Poi ritroviamo anche Alan Sorrenti con If You Need Me Now.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Bravo.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Si chiama Italia 90 ed è la nostra collection. Vi sta piacendo moltissimo perché ci fa tornare in quel decennio che è stato caratterizzato da tante band, anche non soltanto i cantanti solisti, ma le varie girl band, boy band e tanto tanto altro. E non è mancato il romanticismo neanche negli anni 90. L'abbiamo ascoltata la nostra collection su Romantica e parliamo adesso di questo periodo che è caratterizzato da colori caldi. Sarà sicuramente un periodo molto romantico il mese di ottobre, con questo foliage, perché ormai ci si ispira anche all'estero e si chiama con nomi esteri questa esperienza di andare nei boschi con tutto il panorama di foglie gialle, arancioni, rosse, marroni, oppure di andare nei campi di zucche. Sono sempre di più i campi di zucche in giro per l'Italia, da nord a sud, dove portare soprattutto tutti i bambini, certo, per le famiglie, sicuramente un'esperienza carina da fare nel weekend in questo periodo, e dove andare a raccogliere la propria

a zucca da decorare, o perché no, anche acquistare le zucche, che sono di varietà veramente tantissime, alcune sono molto molto rare e particolari, e mangiarsele, quindi non soltanto utilizzarle come decoro. Quindi è un periodo in cui ci facciamo tutti quanti un po' più romantici anche in base a questi panorami, però i Dick Dick hanno deciso che oggi ce ne andiamo anche nell'altra stagione, dall'altra parte dell'anno, il primo giorno di primavera. Ed eccolo che ce l'ascoltiamo adesso, questo bellissimo brano, per poi ascoltare il grande successo di Toto Cutugno, L'Italiano.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Intanto poco fa Trump ha comunicato che con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina, lo ha scritto sul suo social truff. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh il giorno dopo l'attacco all'aeroporto della città da parte delle forze Houthi, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Colpito negli ultimi minuti anche l'aeroporto di Sana'a. Papa Leone ha un nodulo polmonare e sarà operato nei prossimi giorni, lo ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Mi ricuora la sua serenità, ha detto la Premier Meloni. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che ha denunciato il furto di una minicar nera, la stessa su cui si devano i due aggressori. Calcio dopo lo 0-0 tra Como e Roma nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Nelle gare delle 15, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico, raggiungendo l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Le notizie con Romantica News, grazie alla nostra redazione che è sempre precisa, puntuale, lo è stata anche in questo sabato pomeriggio. Un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878, siete molto carini perché in tanti mi continuate a fare gli auguri e quindi vi ringrazio per gli auguri che sono sempre ben accetti anche con qualche giorno di ritardo. Devo salutare però anche chi compie gli anni proprio oggi, in questo 10 ottobre, cioè Angela, che compie gli anni e si è goduta un fantastico pranzo con la sua famiglia. Adesso si sta rilassando a casa, dice: è stato un compleanno perfetto. L'importante è questo, cara Angela, di averlo trascorso con i tuoi affetti più cari. E ancora tanti tanti auguri anche a te, un'altra bilancina come me. La spada nel cuore arriva tra poco, uno dei brani più intensi, iconici della musica leggera italiana, nella versione di Little Tony, ma sappiamo che al Festival di Sanremo del 1970 fu presentato con una doppia esecuzione affidata sia a lui che a Patti Pravo. Ce l'ascoltiamo tra poco dopo Alejandro Baldi e Ti chiedo onestà.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
1: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E ho guardato la tua foto in un vaso di mela. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore,

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si intende.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: ma com'è bello ascoltare Romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi e grazie. Giovanni Di Pasquale da Orteriatella, Caserta.
1: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Italia 90. E non è finita qui, alziamo ancora il ritmo.
1: La baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadina.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti che

cane derogati le teste per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
1: Ciao romantica, sono Anna da Giuliano, la vostra radio. È bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto della felicità che date alle persone? Esternano in un modo così, sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
1: Sono felice da Nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro. Vi ascolto tutti i giorni. Siete meravigliosi, continuate così. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute e benvenuti su Romantica Radio. Sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che voglio aprire facendovi una domanda. Avete anche voi da qualche parte in casa quel cassetto? Sapete benissimo a quale cassetto faccio riferimento, quello che ogni tanto si apre con le migliori intenzioni del mondo. Diciamo, stasera faccio pulizia, butto un po' di roba. Dopo mezz'ora non abbiamo buttato niente, perché troviamo fotografie, vecchi biglietti del cinema, una chiave che non sappiamo nemmeno più che cosa apra, una cassetta, una musicassetta senza più un registratore per ascoltarla, una lettera. Si prende in mano una cosa, la si guarda e si dice vabbè, questa no, questa la tengo, e torna nel cassetto. Ed è proprio questo il tema di questa serata, gli oggetti che non riusciamo a buttare. E voglio parlarne insieme a voi stasera, perché sono sicuro che ciascuna delle persone che è dall'altra parte della radio e mi sta ascoltando ha il suo oggetto che non riesce a buttare. Può essere una cosa importante, certo, magari anche di valore. A me però interessano soprattutto quelle apparentemente insignificanti. Una tazza, che però era la tazza della nonna, il portachiavi del nostro papà. Io il telefonino cellulare del mio papà conservato, vecchio, vecchissimo, una tecnologia vecchissima, che è chiuso lì, in quel cassetto. Che ne so, una Polaroid, venuta anche piuttosto male. La cassetta che qualcuno ci preparò quando avevamo 16 anni, il biglietto di quel determinato viaggio. Stasera apriamoli insieme, i nostri vecchi cassetti, e proviamo a capire che cosa ci troviamo dentro. Se vi va, scrivetemi al 331 240 78 78, oppure mandatemi una mail a redazione@romanticaradio.it. Ditemi qual è l'oggetto che non riuscite a buttare e soprattutto perché proprio quello. Stiamo insieme, ve lo ricordo, fino a mezzanotte. Adesso cominciamo con la musica.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amici di Romantica Radio, c'è una domanda che chi conserva certi oggetti prima o poi si sente fare da qualcuno: scusa, ma perché tieni ancora questa cosa? E lì qualche volta non sappiamo neanche che cosa rispondere, perché, diciamocelo, vista da fuori la domanda è anche legittima. Conserviamo delle cose che non hanno senso, che ne so, una tazza scheggiata, ne abbiamo altre 15, perché proprio quella non la possiamo buttare? Perché era la tazza, per esempio, di, nostro padre, fine. E improvvisamente non c'è più niente da spiegare. Oppure abbiamo una vecchia penna che non scrive più, è brutta, probabilmente costava pochissimo anche quando era nuova, però era sempre nella borsa, che ne so, di nostra madre. Noi ricordiamo quella penna tra le mani di mamma e allora la rimettiamo nel cassetto. Forse succede perché gli oggetti, dopo tanti anni, si prendono, no? Un po' delle persone che li hanno usati. Una borsa non è più soltanto una borsa, la guardiamo e ricordiamo la nonna, per esempio, che cercava dentro le chiavi dicendo ma dove le ho messe? Oppure un orologio che ci ricorda un'altra persona speciale perché veniva guardato prima ancora che qualcuno chiedesse che ora fosse. Gesti minuscoli. La cosa incredibile è che magari si pensava di averli dimenticati, quei gesti, poi quell'oggetto torna fuori, salta fuori e riesce. Ecco che tutto magicamente ci torna in mente.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Amici di Romantica Radio, stasera stiamo parlando degli oggetti che conserviamo e non riusciamo a buttare via. Vi ho chiesto di parlarmene e, come immaginavo, sta venendo fuori veramente di tutto attraverso i vostri messaggi. Laura da Roma ci ha scritto: Giampa, ciao, ho ancora la chiave della casa dei miei nonni. Una casa che è stata venduta nel 2001. Ogni volta che faccio ordine penso: questa chiave ormai non apre più niente, però poi mi ricordo il portone, il rumore che faceva quando si apriva e la rimetto nel cassetto per conservarla. Però vedi, hai detto che non apre più niente e poi invece mi hai raccontato del portone, quindi qualcosina evidentemente apre ancora. Poi Michele da Napoli ci ha scritto: ciao Giampa, io tengo una radiolina di mio padre in casa, non funziona più da anni, ho chiesto anche se si poteva riparare, mi hanno praticamente riso in faccia, però è ancora sulla libreria, mia moglie ogni tanto mi dice almeno spolverala, e su questo ha ragione, dovrei pulire di più. Poi Federica da Firenze ci ha scritto: conservo il biglietto del primo viaggio in treno fatto da sola da Firenze a Milano, avevo 19 anni, mia madre era agitatissima, io facevo quella tranquilla ma avevo paura pure io. Il biglietto è ancora lì dentro un libro. E poi Pasquale da Bologna scrive: i miei genitori avevano un bar a Napoli, poi siamo emigrati a Bologna. Quando chiusero il bar mi portai via un cucchiaino, uno solo, non so neanche perché. Sono passati quasi 30 anni, quel cucchiaino lo usiamo ancora per il caffè a casa mia. Quando lo vedo penso al bancone e a mio padre dietro la macchina del caffè. Ecco Pasquale, un cucchiaino, esattamente questo è il punto. Se me lo mostrassi senza raccontarmi niente, io vedrei un cucchiaino e basta. E tu invece ci vedi tutto il bar.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: In questo nostro viaggio, nel corso di questa domenica sera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino, un viaggio che stiamo facendo all'interno del mondo degli oggetti dai quali non riusciamo a separarci, ci sono loro, le vecchie fotografie. E quali sono quelle che ci piacciono di più? Quelle venute male, quelle un po' mosse, quelle dove uno guarda da una parte, uno dall'altra, quello magari al centro agli occhi chiusi. Le fotografie di una volta erano così, si aveva il rullino, no? Quindi non è che si potevano fare 150 scatti mentre uno spegneva le candeline, ne facevi uno, al massimo due, e poi portavi il rullino a sviluppare e qualche giorno dopo scoprivi com'era andata. Questa è venuta bene, questa è scura, ma questa chi l'ha fatta? Ma perché hai tagliato la testa allo zio? Ok? Eppure non si buttava quasi niente, tutte finivano negli album, anche quelle brutte. Poi arrivò il periodo delle Polaroid, foto che, molti lo ricorderanno, si scattavano e venivano immediatamente stampate dalla macchina fotografica. Ed erano ancora più belle perché uscivano le fotografie immediatamente e partiva tutto un rito. Aspetta, non toccarla, non si vede ancora, si deve sviluppare. Piano piano comparivano le facce. Oggi facciamo sicuramente delle fotografie migliori perché abbiamo degli strumenti tecnologicamente migliori. Però sapete che cosa, almeno a me, capita qualche volta? Nel telefono ne ho talmente tante che non le guardo. Invece se apro un vecchio album, vedo 10 fotografie e mi fermo mezz'ora a guardarle perché ogni fotografia ha una sua storia.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, voglio riportarvi con la mente a un giorno che arriva, prima o poi per tutti quanti, il giorno in cui prendiamo coraggio e diciamo ok, oggi sistemo tutto. Parole che hanno rovinato intere giornate, perché all'inizio siamo organizzatissimi, facciamo tre mucchi, le cose da tenere, le cose da regalare, le cose da buttare, perfetto. Dopo 20 minuti troviamo, che ne so, per esempio, una scatola di vecchie lettere, fine del lavoro. Ci sediamo per terra e cominciamo a leggere. Guarda questa, oddio, questa me l'ero dimenticata. Fotografie che vengono fuori dalle lettere, portavo i capelli così, e ovviamente l'idea di mettere ordine è completamente saltata. Però prima o poi qualcosa bisogna anche sceglierla, no? Perché non possiamo conservare tutto per sempre. E secondo me non serve neanche conservare tutto. Magari di una persona abbiamo, che ne so, 20 cose, 20 oggetti, ma ce n'è uno che la racconta più degli altri 19 messi insieme. Può essere il suo orologio, una sciarpa, la caffettiera che usava tutte le mattine quella persona. E allora teniamo quella. Le altre cose piano piano possono andare. E non significa dimenticare qualcuno, anche perché se bastasse buttare una cosa per dimenticare qualcuno, sarebbe tutto molto più semplice, no? Sappiamo benissimo che non funziona così. Però potrebbe servirci per imparare a fare spazio nella nostra vita, per avere ancora altri ricordi.

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino, siamo nella nostra seconda ora insieme, una domenica sera nella quale parliamo degli oggetti che non riusciamo proprio a buttare via. E dai vostri messaggi abbiamo già trovato un sacco di cose: chiavi che non aprono più nessuna porta, vecchie radio che non suonano più, non si possono riparare, persino un cucchiaino che si è portato dietro un intero bar di famiglia. Continuate a scrivermi, il numero per i vostri WhatsApp è 331 240 7878, mentre la mail è redazione@romanticaradio.it. Adesso voglio portarvi in un'altra scatola, perché quelli della mia generazione, ma non soltanto, ovviamente da qualche parte hanno sicuramente una scatola con le musicassette, quelle con le custodie trasparenti, titoli scritti a penna e magari una scritta semplice sopra: macchina, lenti, estate 88, oppure il nome di una persona, per Laura, per Pasquale, e voi non avete più niente per ascoltarla. Però buttarla? No, quello non si può fare. E allora, nella nostra seconda ora parliamo proprio di questo, delle cassette, ma se vi va anche delle lettere, delle cartoline, insomma di quei modi di comunicare, quelle scritture che ancora oggi riconosceremmo senza neanche bisogno di leggere la firma.

sopra il mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va. Sembra quasi che il mondo sia ormai

Ne abbiamo parlato spesso di questo argomento e prima o poi ci dedicherò una serata intera. Preparare le cassette, le audiocassette per qualcuno. Era proprio un lavoro, altro che playlist. Ci si metteva lì, bisognava scegliere le canzoni, decidere l'ordine, soprattutto cercare di non sprecare spazio, perché si arrivava alla fine del lato A con una canzone tagliata a metà. E no, era una sconfitta personale. Bisognava arrivarci con la canzone che c'entrava tutta senza lasciare troppo spazio alla fine, perché sarebbe stato spazio sprecato. E poi c'erano quelli che registravano dalla radio e lì servivano riflessi pronti, perché appena si sentiva partire il pezzo giusto bisognava premere rec e pregare che il conduttore stesse zitto. Naturalmente il conduttore non stava mai zitto e partiva l'introduzione, sopra sentivamo uno dei miei colleghi e diceva: e dopo questa canzone vi ricordo che noi da casa. No, stai zitto. Ovviamente lo dico con grande solidarietà nei confronti di tutti, me stesso che già all'epoca parlavo alla radio, ma anche dei miei colleghi. Poi si prendeva la penna, si scrivevano i titoli, se la cassetta era per qualcuno che ci piaceva la scelta diventava delicatissima, perché le canzoni parlavano, ovviamente non si potevano mettere canzoni a caso. E infatti alcune cassette erano praticamente lettere d'amore col nastro dentro, magari oggi non funzionano neanche più, però guardando quella calligrafia sulla custodia sappiamo immediatamente chi l'aveva preparata per noi, e già quello forse ci può bastare.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

Ne abbiamo parlato qualche istante fa, amici di Romantica Radio di Musicassette, e ci ha scritto Alessandro da Roma, che dice: ciao Giampa, ho ancora una cassetta che mi fece la prima fidanzata nel 1990. C'è scritto Ale e accanto un cuore enorme. Mia moglie sa perfettamente che esiste e sostiene che prima o poi lei la farà sparire di nascosto. Alessandro, io non voglio entrare nelle tue questioni familiari, ovviamente, però mi limito a dire: nascondila bene, perché secondo me è giusto che tu la conservi. Poi Monica da Milano ci ha scritto: ho conservato le lettere che mi scriveva mio marito durante il servizio militare. Siamo sposati da 37 anni, ogni tanto ne prendiamo una e la leggiamo. Lui si vergogna tantissimo delle cose che scriveva, io invece mi diverto. Monica, capisci il vantaggio delle lettere? Rimangono delle prove, è tutto scritto. Poi Raffaele da Napoli scrive: mia madre lasciava biglietti ovunque. Qualche anno dopo che è mancata, ne ho trovato uno in un libro di cucina. C'era scritto soltanto: Raffa, quando esci passa dal fruttivendolo e compra il prezzemolo. Non so perché, ma sono affezionatissimo a quel biglietto, non sono riuscito a buttarlo via. È chiaro, Raffaele, il motivo è che quando leggi il biglietto riesci quasi a sentire la sua voce mentre ti chiede di andare dal fruttivendolo. E poi Patrizia, che ci ha scritto da Torino: ciao Giampa, conservo una cartolina di mia sorella che mi fu inviata da Rimini nel 1978. La cosa bella è che lei tornò dalla vacanza prima della cartolina, quindi quando arrivò a casa la leggemmo insieme. Bellissima, questa era una cosa meravigliosa, no? Quella delle cartoline. Qualche volta il turista era molto più veloce delle Poste Italiane.

In questa nostra domenica sera in cui viaggiamo tra gli oggetti dai quali non riusciamo a separarci, ci è arrivata una mail da Stefano, che ci ha scritto da Perugia. Scrive: ciao Giampa, mio padre faceva il ferroviere, portava sempre lo stesso orologio, non era un orologio costoso ma un normalissimo Seiko. Quando papà è morto l'ho tenuto io, però non l'ho mai usato perché non porto l'orologio. Per anni è rimasto in un cassetto. Qualche mese fa mio figlio, che ha 22 anni, l'ha visto e mi ha chiesto di chi fosse. Gli ho raccontato tutta la storia, suo nonno, il lavoro alle ferrovie, quando da piccolo mi portava a vedere i treni e quella volta in cui me ne fece guidare uno. Alla fine mi ha detto: papà, se tu non lo metti posso usarlo io? Adesso lo porta lui. La prima volta che gliel'ho visto al polso mi ha fatto uno strano effetto, bello, però emozionante. Mi è sembrato che quell'orologio fosse tornato al suo posto. Mi piace molto la mail di Stefano, perché quell'orologio era stato conservato, sì, ma era chiuso in un cassetto. Adesso invece è tornato fuori dal cassetto, il figlio del nostro ascoltatore lo indossa, magari lo userà tanto e lo graffierà pure. E pazienza. Un giorno cambierà il cinturino e pazienza pure quello. Però quell'orologio continuerà a vivere. E soprattutto adesso, caro Stefano, tuo figlio sa di chi era, sa che suo nonno faceva il ferroviere, sa che suo padre da bambino andavi con il tuo di papà a vedere i treni. E questa parte, secondo me, vale molto di più dell'orologio Seiko.

Gli oggetti che dopo tanti anni conserviamo ancora sono l'argomento di cui si parla questa sera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Oggetti che dopo tanto tempo prendono proprio la forma di una persona. Pensate a un vecchio orologio, ne abbiamo parlato prima con il nostro ascoltatore Stefano. Il cinturino, se è di quelli di cuoio, si piega sempre nello stesso punto. Oppure gli attrezzi da lavoro, no? Il manico di un cacciavite, le forbici di una sarta, la borsa che qualcuno portava in ufficio tutti i giorni, prendono determinate forme, come una vecchia macchina da scrivere, la penna che stava sempre su una scrivania. Sono cose che si consumano insieme a noi, qualche volta quando li ritroviamo. Poi la prima cosa che ci viene in mente non è neanche l'oggetto, ma le mani. Queste erano le forbici di mia madre, questo era il martello di mio nonno, con questa penna papà faceva i conti. E magari oggi abbiamo ovviamente degli strumenti migliori, forbici migliori, martelli migliori, cacciavite migliori, ma quando dobbiamo stringere una vite prendiamo proprio quello, il cacciavite di papà. Non perché funzioni meglio, perché ci piace tutto qua e non c'è bisogno di cercare sempre una spiegazione più importante. Anche questo mi sembra bello. Alcune cose le teniamo semplicemente perché averle vicino, alcune cose le teniamo semplicemente perché averle vicino ci fa stare bene. E direi che questo può bastare.

Sono passate da poco le 23, siete su Romantica Radio con la voce di Gian Passerino. Pian pianino stiamo entrando nell'ultima ora di questa domenica sera, durante la quale si parla di oggetti che non riusciamo a buttare. In queste due ore già trascorse abbiamo ritrovato fotografie, polaroid, lettere, orologi, penne, musicassette. Adesso arriviamo forse alla parte più delicata, le cose che rimangono quando una persona improvvisamente sparisce, non c'è più. I vestiti, le case da svuotare, oggetti che fino a ieri erano semplicemente lì e che improvvisamente, purtroppo, qualcuno deve decidere se tenere oppure no. Se vi va, parlatemene. Parlate con me di questi vostri ricordi. Continuate a raccontarmi le vostre storie. Scrivetemi via WhatsApp al 331-240-7878 oppure a redazione@romanticaradio.it. Vi chiedo anche un'altra cosa. Finora abbiamo parlato delle cose che avete tenuto, ma c'è qualcosa che siete riusciti a dare via dopo averlo conservato per tanti anni? E com'è stato darlo via? Vi siete pentiti oppure dopo averlo fatto avete pensato «Ma lo sai che potevo farlo pure prima?» Perché anche lasciare andare, secondo me, fa parte della nostra storia.

svuotare la casa di qualcuno. Ci avete mai pensato a quanto è difficile? Magari qualcuno di voi l'avrà vissuto. Noi stiamo parlando stasera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino di oggetti dai quali non riusciamo a separarci. E svuotare la casa di qualcuno è difficile per una ragione molto semplice. Fino a quel momento nessuno aveva mai dovuto decidere niente, perché quella caffettiera stava lì, i piatti nella credenza, il cappotto nell'armadio, la sveglia sul comodino, il mazzo di chiavi sempre appeso allo stesso chiodo all'ingresso. Cose al loro posto. Poi un giorno bisogna prenderle una per una e dire: e questa? Questa la teniamo, e quest'altra non lo so, i bicchieri? Aspetta, quello è il bicchiere che usava sempre papà. Improvvisamente si discute per 20 minuti di bicchieri che in qualsiasi negozio probabilmente costerebbero 2 euro. Ma non sono dei bicchieri qualsiasi. Sono quelli che abbiamo visto su quella tavola per 30 anni, quindi io capisco benissimo chi rimanda la scelta e dice: io adesso non ce la faccio a buttarli via. Va bene, secondo me, perché non c'è un cronometro. Poi però quando arriva il momento giusto, forse può aiutare a cambiare la domanda. Non bisogna chiedere che cosa butto a noi stessi, ma che cosa vogliamo davvero tenere. È diverso. La moca di mamma, l'orologio di papà, quelle fotografie, quel libro pieno di appunti. E magari scopriamo che basta molto meno, basta conservare molto meno di quanto pensavamo.

Il messaggio di Anna da Napoli che scrive: «Ciao Giampa, ho ottenuto il cappotto di mia nonna per 11 anni. Io sono cresciuta con lei. Era rimasto nell'armadio e dentro una tasca c'era ancora una sua sciarpa. L'anno scorso ho deciso di dare via il cappotto, però ho ottenuto la sciarpa. Quella non me la sentivo». Mi sembra una scelta bellissima, perché è molto semplice: il cappotto è andato via, la sciarpa invece è rimasta con te. Poi Maurizio da Frosinone che dice: «Quando abbiamo svuotato casa di mio nonno, ho preso il suo metro di legno da muratore, mio fratello la radio, mia sorella una tazzina. La cosa assurda è che in casa c'erano oggetti di valore, ma nessuno di noi volle quelli, ognuno prese la cosa che gli ricordava di più il nonno». E poi Claudio da Bari ci ha scritto: «Io conservo il vestito che indossavo quando ho conosciuto mia moglie 31 anni fa. Non mi entra più, neanche se smetto di mangiare da qui a Natale. Lei ogni tanto dice: ma perché non lo dai via? Gli rispondo: guarda che insieme al vestito posso dare via anche te». E quindi litighiamo poi. Vabbè, mi sembrano cose normali. E infine Enzo da Napoli ha scritto: «Ho la vecchia valigetta da lavoro di mio padre, faceva il rappresentante. Da bambino, quando la vedevo vicino alla porta, capivo che papà stava per uscire. È tutta rovinata, non la userei mai, però quella cosa lì deve restare». Tu non hai conservato la valigetta, Enzo, hai conservato la scena, no? Tuo padre vicino alla porta che sta per andare a lavorare, e adesso probabilmente capisci perfettamente perché non puoi darla via.

Tra un po' ci salutiamo, amici. Abbiamo trascorso quasi 3 ore insieme a chiacchierare di oggetti dai quali non riusciamo a separarci, e sono sicuro che un oggetto vi sia venuto in mente, anche a chi non ha scritto, a chi non ha partecipato attivamente. Magari è un oggetto a 2 metri da voi, oppure sapete che dentro ha una scatola che non aprite da anni. Provate a immaginare di doverlo dare a vostro figlio, a una persona che non sa niente della storia di quell'oggetto. Che cosa gli direste? Prima abbiamo visto la storia di un papà che dice: questo orologio era di tuo nonno, va bene, ma poi? Dove l'aveva comprato? Che lavoro faceva il nonno? Dove lo metteva? Al polso destro o a quello sinistro? Oppure: questa è una foto di tua nonna, dove è stata scattata? Quanti anni aveva la nonna in quella foto? Chi c'era insieme a lei? Vi dico tutto questo perché noi a volte certe storie le diamo per scontate, le conosciamo e quindi ci sembra che le sappiano tutti, ma non è così. Se avete ancora la fortuna di poter chiedere a qualcuno, chiedete. Chiedetelo ai vostri genitori, per esempio: mamma, ma questa collana da dove viene? Papà, questo orologio chi te l'ha regalato? Oppure: nonna, se ci avete ancora i nonni, in questa fotografia dove eravate? Fatelo, magari vi risponderanno: ma che domande fai? Va bene, non fa niente, fatele lo stesso. Perché tra una cosa vecchia e qualcosa che invece rappresenta un ricordo di famiglia, spesso c'è soltanto qualcuno che si è ricordato di fare una domanda.

Amici di Romantica Radio, siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio di questa domenica sera e dopo tutti i vostri messaggi mi viene da dire una cosa molto semplice. Abbiamo parlato, ve lo ricordate, lo sapete sicuramente, degli oggetti dai quali non riusciamo a separarci. Ma alla fine non sono soltanto le cose, è quello che c'è intorno, il cucchiaino di Pasquale che è un cucchiaino ma intorno c'è il bar dei suoi genitori, la radiolina di Michele che non funziona e non si può riparare ma era di suo padre, il biglietto del treno di Federica ormai sarà quasi illeggibile però lei aveva 19 anni e stava facendo il suo primo viaggio da sola, la cassetta, la musicassetta di Alessandro magari non suonerà più, però sopra c'è scritto ancora Ale 1990 il cuore. E allora teniamo le certe cose, che problema c'è? Se apriamo un cassetto e ci fanno sorridere, hanno ancora una loro utilità, un valore, magari non l'utilità per cui erano state costruite o realizzate. Un orologio dovrebbe segnare l'ora, una cassetta dovrebbe far sentire la musica, una chiave dovrebbe aprire una porta, un biglietto del treno farci viaggiare, invece dopo tanti anni fanno altro. Il loro compito adesso è ricordarci qualcuno o qualcosa. E se un giorno dovessimo sentire che possiamo lasciare andare quella cosa, facciamolo, perché la persona non se ne andrà via insieme all'oggetto. Quello che ci ha lasciato di importante è già arrivato molto più lontano.

Siamo a un passo dalla mezzanotte, mie cari anime romantiche, sono Gian Paserino e siamo alla fine della nostra domenica sera insieme. Questa sera, devo dire, abbiamo aperto parecchi cassetti, no? Abbiamo ritrovato fotografie venute male, Polaroid, lettere d'amore, cartoline arrivate dopo le vacanze, chiavi che non aprono più nulla, vestiti, sciarpe, valigette, persino un cucchiaino. Ma soprattutto abbiamo trovato tante persone, perché alla fine era questo il tema di stasera, no? Non le cose che non riusciamo a buttare, ma le persone che con quelle cose riescono ancora a farci ricordare. Grazie a tutti voi, a chi ci ha scritto, a chi è rimasto semplicemente dall'altra parte della radio ad ascoltare, e magari domani si aprirà davvero quel famoso cassetto. Sono sicuro che troverete almeno tre cose che direte: ma perché sto conservando sta roba qua? Una la butterete, una non saprete cosa farne, e poi ne troverete una, la prenderete in mano per qualche secondo e direte: no, questa resta qui, e va benissimo così. Per me è arrivato il momento di salutarci. Naturalmente Romantica non vi lascia soli, perché tra pochissimo arriva Romantica Night con Alex Poli, con la sua voce intima e avvolgente, la musica, poesie e narrazioni che ci accompagneranno ancora più dentro la notte. Vi lascio alla sua splendida voce, noi ci ritroviamo nel prossimo weekend. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: gesto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore. Vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
2: Stai ascoltando Romantica Night. Le dolci note dell'amore.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.